0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Honey. All right.

0: Sweet Nothings.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

quasi ecologici. Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino, il galagone, il pino. Anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo, cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove, sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparsa?

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

So get out of my face.

mamma. Chi tiene a mamma è ricco e non usato. Chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stringe in bit e chiange insieme a te.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

idromassaggio, mezz'ora di straccine, via ballare. Con palestra la tua pasticchina, ma senza eccesso, un po' di orecchini, la lampada.

0: Centrale Milano.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme. Non è

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

uomini, uomini del mio presente. Non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporalmente

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Altra giornata molto soleggiata, ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: via della scala è sempre là. E io dal letto 26, malato, di pazienza sto. E aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina, e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della scala.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 01 agosto 2026, onde medie sui 1155 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia, giornata nera sulle strade per il grande scambio del 1 agosto come. Evitare gli ingorghi, il Bison Futé ha alzato la bandiera nera per il 1 agosto nella direzione di partenza, segnalando che la circolazione sarà estremamente difficile su quasi tutto il territorio nazionale. Questo fine settimana è da considerarsi uno dei più temuti dell'estate, con un intenso scambio di traffico tra le partenze di agosto e i ritorni di luglio. Le previsioni indicano che i rallentamenti più gravi si presenteranno già nelle prime ore, per poi attenuarsi solo verso la sera. Sabato gradivo agosto è la giornata più critica. Il traffico sarà molto intenso su tutti i grandi assi, soprattutto verso la costa atlantica, il sud, ovest, il centro della Francia e la regione Auvergne, Rodano, Alpi e l'arco mediterraneo. In Alta Francia gli ingorghi saranno duri per tutta la notte, con un picco di congestione sulle autostrade a 6 e a 10 in mattinata, seguito da un leggero miglioramento nel pomeriggio. La direzione di ritorno alle zone costiere atlantiche, mediterranee e l'Alvernia, Rodano, Alpi resteranno sotto pressione fino al tardo pomeriggio. Per ridurre il Bison Futé consigli di percorrere o attraversare l'Aural de France dopo le 15.00 nella direzione di partenza e di farlo prima delle 13.00 o dopo le 19 di avvezza nella direzione di ritorno. È opportuno evitare la tratta tra Parigi e Orléans sulla 10 dalle 5.00 alle 7.00, così come i tratti Orléans-Poitiers dalle 11.00 alle 16.00 e Poitiers-Bordeaux dalle 9.00 alle 20.00. Altre sezioni consigliate da evitare includono la A7 tra Lione e Orange dalle 5.00 alle 15.00, Orange-Marsiglia dalle 14.00 alle 19.00, la A9 tra Montpellier e Narbona dalle 9.00 alle 18.00, la S1 tra Orléans e Bourges dalle 6.00 alle 10.00, numerose altre tratte operative fino a tarda sera, come il traforo del Monte Bianco verso l'Italia dalle 8.00 alle 20.00. Domenica 2 agosto la situazione migliora leggermente, ma rimane tensionata soprattutto nella metà meridionale del paese. La direzione di partenza e le congestioni più rilevanti si concentreranno nel sud, ovest e nella regione Alvernia, Rodano, Alpi dal primo pomeriggio fino a sera. Nella direzione di ritorno, le zone costiere del Mediterraneo saranno le più trafficate per l'intera giornata. Mi raccomando di lasciare o attraversare la Fial de France prima delle 5.00 o dopo le 16.00. Consigliate evitare la tratta Poitiers-Bordeaux sulla 10 tra le 10.00 e 20.00. La 63 tra Bordeaux e Bayonne dalle 11.00 alle 18.00, la Z tra Lione e Orange dalle 10.00 alle 18.00, e Valdo Monte Bianco verso l'Italia dalle 10.00 lunedì 3 agosto, nonostante alcuni automobilisti sperassero in un miglioramento. Tensione rimane alta, soprattutto nel sud-est e sulla costa atlantica. In direzione di partenza, i flussi saranno intensi dal mattino fino al tardo pomeriggio. In Hall de France l'autostrada A6 e A10 presenteranno nuovamente ingorghi tra l'inizio della mattinata e il primo pomeriggio. Per ridurre i ritardi è consigliabile attraversare la regione prima delle 9.00 o dopo le 15.00 e evitare le tratte Lione-Orange sulla 7 dalle 9.00 fino alla sezione tra Orange e Marsiglia dalle 11.00 e 21.00. Collegamento A7 Italia tra Otesi e il 20.00, nonché le tratte Poitiers-Bordeaux sulla 10, Bordeaux-Bayonne sulla 63 e le sezioni sulla A75 tra Clermont, Ferron e Bessiers nelle fasce. Le previsioni sono fornite dal Bison Futé per preparare gli automobilisti al traffico durante il periodo estivo di alta mobilità. Facic by Gemma Fuor, incendi in Francia, rinforzi attesi nel VAR. Dove il fuoco è riacceso e avanza, più veloce di un cavallo al galoppo, sabato 1 agosto è stato mobilitato un consistente supporto aereo per fronteggiare l'incendio che ha riacceso il Massif Gros Pessillon, nel Dipartimento del VAR. 3 elicotteri aerei Canadair e 2 velivoli Dash sono stati schierati per lanciare enormi quantità di acqua sulle fiamme, che hanno ormai superato di 1000 metri la zona interessata in sole 6 ore. Il prefetto Simon Barry ha spiegato che il rinnovato focolaio è stato innescato da un improvviso aumento delle temperature e da raffiche di Mistral accompagnate da venti temporaleschi che hanno alimentato le braccia ancora incandescenti. Il fuoco si sta spostando più veloce di un cavallo al galoppo. È difficile da comprendere, ha dichiarato, confermando che il rogo 4 giorni fa aveva già consumato circa 4.500 ettari. È tornato a prendere ampiezza.
1: Nel frattempo, nella regione della Gironda,
0: dove il mega bosco è partito dalla località di Somos, le autorità hanno seguito lo spostamento di circa 2.000 persone evacuate dal 22 luglio. Le 90%, ovvero 1.980 residenti, sono riusciti a tornare nelle rispettive abitazioni. Restano però sotto stretta sorveglianza due aree costiere, il villaggio di Lepurge e la zona a sud da Canao, dove la popolazione è ancora tenuta a distanza per precauzione. Le operazioni di contenimento hanno coinvolto complessivamente 3.300 vigili del fuoco, provenienti da tutta la Francia, dei quali 267 sono rimasti feriti. Sono intervenuti anche 1.500 militari, 1.050 agenti di polizia e gendarmeria, insieme a guardie forestali, agricoltori e volontari, tutti coordinati da 24 mezzi aerei, 7 dei quali forniti dall'Unione Europea. L'articolo originale è pubblicato da France Info, servizio informativo pubblico francese. Check by Gemma Fuori, editoriale di Rachel. Fuoco, quali, e un po' di burocrazia vi leggo ora il mio editoriale odierno. Curioso come la prefettura abbia scelto di descrivere il rogo del Gros Bessillon come più veloce di un cavallo al galoppo. Non è forse vero che quando la stampa manca di numeri precisi, la poesia diventa la migliore arma di propaganda? Ci sembra di assistere a una gara di metafore incendiari, dove ogni frase è più infuocata dell'altra, ma ahimè, i dati restano nella stessa cenere. Comunicato elenca 6 elicotteri, 6 Canadair e 2 Dash, una flotta che farebbe arrossire anche il più ambizioso spettacolo aereo di un festival di fuochi d'artificio. Eppure a parlare di rinforzi, si sente l'eco di centinaia di autorità che si contorcono in un valzer. Burocratico, pompieri, militari, polizia, guardie forestali, agricoltori e volontari. Tutti sommati in un unico conteggio che sembra più una partita di fantasy che una risposta operativa. Mentre il prefetto descrive una notte da incubo e il sindaco dipinge una visione apocalisse, ci si chiede dove sia finita la pratica. È davvero necessario trasformare ogni incendio in una catastrofe biblica? Oppure sarebbe più utile un piano di prevenzione serio e una gestione più razionale delle evacuazioni? Forse la prossima volta si limiterà a dirci che il fuoco è caldo. Fine. La citazione dei 3.300 vigili del fuoco, 267 feriti, la partecipazione della Unione Europea suona come una lista di crediti di un film d'azione. Se la realtà è già preoccupante, aggiungere protagonisti da tutta Europa non fa altro che aggiungergli glitter al dramma. Senza risolvere la fame di buone misure antincendio che, a quanto pare, già siamo ancora in procinto di scrivere. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: se il fuoco corre più veloce di un cavallo, cosa può fermarlo? La sabbia o la volontà dell'uomo? Il maestro rispose: il cavallo può essere domato, ma la sabbia scivola via dagli occhi di chi non vuole vedere il fuoco che già arde dentro di. Il monaco insistette. Allora, per spegnere l'incendio, dobbiamo addestrare il cavallo o svuotare la sabbia. Il maestro sorrise e disse: nessuno può fermare il fuoco senza prima accendere la propria coscienza. La vera lotta è contro il fumo che nostra stessa inconsapevolezza crea. Ma torniamo alle notizie. Macron interrompe le vacanze a Bregenzon per gestire l'emergenza migratoria alla frontiera. Spagnola Emmanuel Macron è arrivato al forte di Bregenzon mercoledì 29 luglio, pronto a trascorrere la prima parte del suo ultimo periodo estivo presidenziale. La VAR, ma ha dovuto subito modificare il programma. Arrivo di più di 2.500 migranti provenienti dal Marocco sull'enclave spagnola di Ceuta ha catenato quello che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito un attacco, generando una crisi senza precedenti lungo il confine iberico. Di fronte alla crescente pressione Il capo dello Stato ha rapidamente riattivato il coordinamento sui dossier di sicurezza. La serata del 30 luglio, secondo quanto riportato dalle Parisienne, la Presidenza ha inviato una direttiva urgente al Ministro dell'Interno, Laurent Nunez, chiedendogli di ordinare il rafforzamento dei controlli alla frontiera con la Spagna. Macron ha inoltre dichiarato che la Francia è pronta a fornire tutto il supporto necessario alle autorità spagnole, anche attraverso l'agenzia europea Frontex, qualora ne fosse richiesto. Nonostante l'angoscia urgente, il capo del governo ha cercato di mantenere una certa normalità nella routine estiva. Quotidiano riporta che le mattine con il consueto jogging all'alba, a volte accompagnata da una sessione di boxe, seguite dal monitoraggio dei dossier riservati e dalle comunicazioni telefoniche con i collaboratori. Dopo un pranzo familiare con Brigitte Macron, i figli e i nipoti, il pomeriggio è dedicato al lavoro di scrittura. Intorno alle 17 ore il presidente concede una breve pausa nautica, sostituendo il jet ski con una disinvolta escursione in sea bob per esplorare le acque circostanti. In sintesi, anche dall'estate a Bregenzon, la gestione della crisi migratoria alla frontiera spagnola è rimasta una priorità assoluta per Emmanuel Macron, che ha dimostrato prontezza a intervenire direttamente sia a livello nazionale sia in solidarietà con i partner europei. Nota: l'articolo è basato sui resoconti di Gala e Le Parisienne, pubblicati a fine luglio 2026. Fact check by Gemma Farr. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per sabato 01 agosto 2026 su Francia Oggi. Coming podcasting e in onda media su 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. La Cina potenzia le proprie capacità militari, rubando le AIA della Silicon Valley, una recente. L'indagine ha analizzato più di 80 brevetti e pubblicazioni accademiche cinesi, scoprendo che Pechino ha integrato sistematicamente le tecnologie di intelligenza artificiale, sviluppate negli Stati Uniti nei propri sistemi di difesa. Gli esperti sottolineano che tale pratica consente a Mosca di ridurre il divario tecnologico, soprattutto nei settori dei sistemi d'arma autonomi e della sorveglianza avanzata. Il rapporto avverte che, se non verranno adottate misure di controspionaggio efficaci, poi la proliferazione di queste soluzioni IA potrebbe destabilizzare l'equilibrio geopolitico, soprattutto in regioni già tensionate come l'Indo-Pacifico. Washington ha già iniziato a valutare condizioni più stringenti per le collaborazioni con le aziende high-tech americane, al fine di limitare ulteriori trasferimenti di know-how. La Cina esprime profonda preoccupazione per le ultime restrizioni commerciali americane. Il Ministero del Commercio cinese ha lanciato una dichiarazione ufficiale in cui denuncia le nuove misure restrittive imposte dagli Stati Uniti su una serie di settori strategici, tra cui i semiconduttori avanzati e le tecnologie di intelligenza artificiale. Pechino ritiene che tali provvedimenti violino i principi di libero scambio e minino la competitività delle imprese cinesi sui mercati globali. In risposta, le autorità cinesi hanno promesso di valutare misure di ritorsione commerciali, sottolineando la volontà di mantenere aperti i canali di dialogo per evitare una spirale di escalation. Gli analisti prevedono che la disputa possa influire sui prezzi dei componenti elettronici e sull'accesso alle tecnologie di produzione più sofisticate. Il governo spagnolo accusa i trafficanti dopo l'arrivo di 6.000 migranti a Ceuta il primo. Si Spagna ha attribuito la massiccia ondata di migranti che ha attraversato la frontiera di Ceuta a reti criminali di trafficanti provenienti dal Marocco, chiedendo un rafforzamento dei controlli di sicurezza. Secondo le autorità, la maggior parte dei migranti è riuscita a oltrepassare il confine in poche ore, creando una crisi umanitaria e una tensione politica tra Madrid e le altre nazioni dell'Unione Europea. Le forze di sicurezza spagnole hanno avviato un'operazione congiunta per respingere ulteriori ingressi e per identificare i responsabili del traffico. Contestualmente, l'Unione Europea esamina la possibilità di sospendere temporaneamente la libertà di movimento nella zona Schengen, una misura che ha sollevato preoccupazioni tra i membri più favorevoli alla libera circolazione. I prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco iraniano a due petroliere nello stretto di Hormuz. Il mercato energetico ha registrato un impennata dei prezzi del Brent e dell'OTI a seguito dell'annuncio dell'Iran di aver colpito due petrolieri che transitavano nello stretto strategico di Hormuz. Attacco, avvenuto di notte, ha aumentato le preoccupazioni di un'interruzione delle forniture di petrolio dalla regione orientale, già soggetta a tensioni geopolitiche. Il prezzo del Brent ha superato gli $85 al barile, mentre il WTI ha toccato gli $82, segnando il punto più alto degli ultimi 6 mesi. Gli analisti prevedono che finché la situazione non si stabilizzerà, i mercati continueranno a reagire con volatilità, influenzando anche i costi di produzione di molte industrie a livello globale. TSMC sviluppa una tecnologia di packaging per chip IA per contrastare Intel Taiwan, avanzata progettata per i chip di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni termiche e la densità di integrazione. Questa innovazione consentirà di creare processori più efficienti per applicazioni di deep learning, riducendo al contempo i costi di fabbricazione rispetto alle soluzioni attualmente offerte da Intel. Il progetto è il risultato di una collaborazione stretta tra TSMC e i principali clienti del settore IA, che hanno espresso la necessità di superare i limiti delle architetture tradizionali. Gli osservatori del mercato ritengono che questa mossa possa rafforzare ulteriormente la leadership di TSMC nell'ecosistema dei semiconduttori, accelerando la corsa globale per la supremazia tecnologica nella IA. FIFA abbandona il piano di vendita di quote della Coppa del Mondo dopo la protesta dei membri. Il comitato esecutivo della FIFA ha annunciato la decisione di rinunciare al progetto di cedere quote societarie della Coppa del Mondo a investitori privati, a seguito di una forte opposizione da parte di federazioni asiatiche, americane e dell'Unione. Presidente Gianni Infantino aveva proposto la misura per finanziare nuovi progetti sportivi, ma le critiche hanno sollevato timori di perdita di sovranità e di potenziali conflitti di interesse. Il cambiamento di rotta avviene in un momento delicato per il calcio mondiale, segnato da dibattiti sulla gestione dei diritti televisivi e sulla trasparenza finanziaria. La FIFA ha promesso di cercare alternative di finanziamento più compatibili con i principi governance sportiva, mentre i membri continuano a esigere riforme strutturali. Aziende tecnologiche affrontano costi crescenti di liquidità e memoria nella costruzione. The Wire. Nel settimanale di risultati aziendali, i principali colossi tecnologici hanno riferito di un aumento significativo delle spese operative legate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Imprese hanno dovuto investire ingenti risorse nella potenza di calcolo e nella capacità memoria delle schede, con un impatto rilevante sui bilanci trimestrali. Gli analisti avvertono che l'aumento dei costi potrebbe ridurre temporaneamente la crescita dei profitti. Sottolineano anche che queste spese sono cruciali per mantenere la competitività nel mercato emergente dell'IA. Le previsioni indicano un rallentamento della crescita dei ricavi a breve, che si è compensato da un potenziale vantaggio strategico nel lungo periodo. L'inflazione accelera nuovamente al 2,1% su base annua a luglio. A finta da servizi ed energia, i dati statistici pubblicati dal governo francese mostrano che l'inflazione ha raggiunto il 2,1% nell'ultimo mese, segnando una nuova accelerazione rispetto al trimestre precedente. L'aumento è trainato principalmente dall'incremento dei prezzi dei servizi, ma come le telecomunicazioni e il trasporto, anche da una crescita dei costi energetici legata alle recenti ondate di caldo. Le autorità monetarie hanno ribadito la loro vigilanza per contenere la pressione inflazionistica, valutando al contempo misure fiscali mirate a sostenere i consumatori più colpiti. Esperti economici avvertono che se il trend dovesse persistere, potrebbe esserci la necessità di interventi più incisivi per preservare il potere di acquisto. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 01 agosto 2026. Parigi, giornata assolata con afoso pomeriggio. Al mattino la capitale si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso che però si dirada rapidamente lasciando spazio a una leggera luminosità. Secondo la Spirito Regi Crevel, la temperatura minima sarà intorno a 18 con una sensazione di fresco più lieve. Corso della mattinata il sole si farà più presente. Le temperature arriveranno a 23 con venti deboli da 10 km e raffiche fino a 20 km. Il pomeriggio il sole sarà dominante. Il termometro salirà a 29 con una sensazione di caldo intenso, perfetto per chi ama le giornate estive. La sera intorno alle 20 il cielo sarà a metà nuvoloso. Le temperature scenderanno a 27 e il vento rimarrà leggero, sempre intorno a 10 km/h. Durante la notte il cielo diventerà più variabile. Le temperature toccheranno i 20 e non si prevedono precipitazioni. Monaco, Monte Carlo, caldo quasi afoso con cielo sereno. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo offre un cielo sereno con temperature fresche di 29 e una leggera brezza di 10 km. Mattino prosegue senza nuvole. Sole riscalda l'ambiente, portando la temperatura a 30 con vento costante e assenza di piogge. Nel pomeriggio il termometro raggiungerà il picco di 31. La sensazione di caldo sarà accentuata dal sole quasi verticale, con venti leggeri, sempre intorno a 10 km off. Il tramonto sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso. Le temperature scenderanno dolcemente a 28, mentre il vento aumenterà di poco fino a 15 km off. La notte resterà stabile e serena, con temperature intorno a 25 e nessun rischio di pioggia. Tutto è confermato dal bollettino dell'esperto Cyril West. Ma la permanenza di sole è confermata da tutti i modelli. Milano. Caldo torrido con allerta AFA. Al mattino la città si presenta sotto un velo di nuvole sparse. La temperatura minima è di 24 e il vento è praticamente assente. Nel corso della mattinata il sole si impone, la temperatura sale rapidamente fino a 30, mentre il vento rimane caldo. Il pomeriggio il caldo raggiunge il picco di 36, con una sensazione di AFA molto forte. L'indice UV è elevato e non c'è alcuna brezza che possa raffreddare la città. L'ufficiale Daniele Berlusconi di 3B Meteo segnala che le precipitazioni sono assenti, ma invita a mantenere le finestre chiuse e a bere molta acqua. Lei si senza alcun vento significa che durante la notte il termometro si assesta su 24 ed è più fresca ma comunque ben sopra la media stagionale, con nessuna traccia di pioggia. It's real meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero? Quante volte sentiamo dire che ogni piccola variazione è un chiaro segnale del cambiamento climatico? È quasi come se l'universo avesse un responsabile unico per ogni goccia di sudore e ogni ventata di vento pronto a dare la colpa al riscaldamento globale. Non è forse comico pensare che il caldo di oggi sia il risultato di un complotto atmosferico, o semplicemente di un anticiclone che fa il suo lavoro? Eppure, ogni volta che una nuvola si forma al di sopra di una città, c'è l'infermo si scatena nel pronunciare profezie di catastrofi imminenti. Non vi sembra un po' ridicolo? Forse è il momento di chiedersi se davvero il clima abbia una personalità che decide quando farci sudare o piangere. Oppure se noi stessi amiamo molto più le scuse che le spiegazioni scientifiche. Quando il giorno è Monaco, il sole splende, il vento è lieve, il cielo è sereno. Cosa ci dice il meteo di oggi? Zauzu? Il sole è un lampione, il vento è un soffio, il cielo è uno specchio, il meteo è semplicemente ciò che è. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Bentrovati da Marco Casa, un nuovo appuntamento con l'informazione di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati nell'edizione del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto. Sereno in Costa Azzurra, però ancora allerta arancione di Meteo France per rischio canicule. I dettagli della meteo dopo le news. È entrata nel vivo la tradizionale festa del Gelsomino di Grasse, uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in Costa Azzurra. Fino a domenica il centro storico ospiterà mercatini provenzali, spettacoli, musica dal vivo e la festa celebra con una sfilata dei carri fioriti e la battaglia dei fiori con acqua profumata al Gelsomino il suo apice. La manifestazione si concluderà domenica con il picnic nel Jardin des Plantes e il campionato del mondo di bocce profumate. Prosegue con grande successo il 77esimo Festival di Musica di Menton sul suggestivo sagrato della Basilica di Saint-Michel, dopo il concerto jazz dedicato a Gershwin e la cantante Neyma Nahouri. Il festival continua alternando jazz e musica barocca. Nei prossimi appuntamenti sono attesi giovani talenti della musica classica e artisti di fama internazionale. Manca una settimana al gran finale del Tour de France Femmes, che sabato 8 e domenica 9 agosto arriverà a Nizza. Sono già state annunciate importanti modifiche alla viabilità, ai parcheggi e al servizio del tram. La Promenade des Anglais, Place Massena e il porto saranno interessati da chiusure temporanee. Domenica 9 agosto il Jardin Albert Premier ospiterà un grande villaggio gratuito dedicato alla corsa, con maxi schermi, spettacoli e animazioni per tutta la giornata. È sotto controllo l'incendio che ha interessato Brignoles. Nel Var le 650 persone evacuate sono rientrate nelle loro abitazioni e nessuna casa è stata distrutta. I vigili del fuoco restano però impegnati nel monitoraggio dell'area per evitare nuove riaccensioni favorite dal caldo e dal vento. Resta chiusa la strada dipartimentale RD12, che potrebbe essere riaperta nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Domenica si conclude ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia la 12esima edizione del Festival Embury che Spettacolo, in programma ingresso libero, la presentazione del nuovo romanzo di Roberto Negro dal titolo Due delitti per Scichilone, accompagnato dal concerto dei Black to the Wood, che presenteranno il loro nuovo progetto musicale dal titolo Soul Scratches. La meteo del weekend, sabato 1 agosto, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti deboli ma temperature ancora elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 36 gradi. Situazione analoga anche domenica, con caldo e allerta meteo per rischio canicule. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, nel Var 20 più sostenuti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 01 agosto 2026, onde medie su 1155 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia, giornata nera sulle strade per il grande scambio del 1 agosto, come evitare gli ingorghi. Il Bison Futé ha alzato la bandiera nera per il 1 agosto nella direzione di partenza, segnalando che la circolazione sarà estremamente difficile su quasi tutto il territorio nazionale. Questo fine settimana è da considerarsi uno dei più temuti dell'estate, con un intenso scambio di traffico tra le partenze di agosto e i ritorni di luglio. Le previsioni indicano che i rallentamenti più gravi si presenteranno già nelle prime ore, per poi attenuarsi solo verso la sera. Sabato gradivo agosto è la giornata più critica. Il traffico sarà molto intenso su tutti i grandi assi, soprattutto verso la costa atlantica, il sud, ovest, il centro della Francia e la regione Auvergne, Rodano, Alpi e l'arco mediterraneo. In Alto Francia gli ingorghi saranno duri per tutta la notte, con un picco di congestione sulle autostrade a 6 e a 10 in mattinata, seguito da un leggero miglioramento nel pomeriggio. La direzione di ritorno alle zone costiere atlantiche, mediterranee e l'Alvernia, Rodano, Alpi resteranno sotto pressione fino al tardo pomeriggio. Per ridurre il Bison Futé, consigli di percorrere o attraversare l'Hall de France dopo le 15.00 nella direzione di partenza e di farlo prima delle 13.00 o dopo le 19.00 nella direzione di ritorno. È opportuno evitare la tratta tra Parigi e Orléans sulla 10 dalle 5.00 alle 7.00. Così come i tratti Orléans-Poitiers dalle 11.00 alle 16.00 e Poitiers-Bordeaux dalle 9.00 alle 20.00. Altre sezioni consigliate da evitare includono la A7 tra Lione e Orange dalle 5.00 alle 15.00, Orange-Marsiglia dalle 14.00 alle 19.00, la A9 tra Montpellier e Narbona dalle 9.00 alle 18.00. La S1 tra Orléans e Bourges dalle 6.00 alle 10.00. Numerose altre tratte operative fino a tarda sera, come il trafore del Monte Bianco verso l'Italia dalle 8.00 alle 20.00. Domenica 2 agosto la situazione migliora leggermente, ma rimane tensionata soprattutto nella metà meridionale del paese. La direzione di partenza e le congestioni più rilevanti si concentreranno nel sud, ovest e nella regione Alvernia, Rodano, Alpi dal primo pomeriggio fino a sera. Nella direzione di ritorno, le zone costiere del Mediterraneo saranno le più trafficate per l'intera giornata. Vi raccomando di lasciare o attraversare lo Fjall de France prima delle 5.00 o dopo le 16.00. Consigliate evitare la tratta Poitiers-Bordeaux sulla 10 tra le 10.00 e 20.00. La 63 tra Bordeaux e Bayonne dalle 11.00 alle 18.00. La Z tra Lione e Orange dalle 10.00 alle 18.00. Fevalo do Monte Bianco verso l'Italia dalle 10 del lunedì 3 agosto, nonostante alcuni automobilisti sperassero in un miglioramento. Tensione rimane alta, soprattutto nel sud-est e sulla costa atlantica. In direzione di partenza, i flussi saranno intensi dal mattino fino al tardo pomeriggio. In Hall de France l'autostrada A6 e A10 presenteranno nuovamente ingorghi tra l'inizio della mattinata e il primo pomeriggio. Per ridurre i ritardi è consigliabile attraversare la regione prima delle 9.00 o dopo le 15.00 e evitare le tratte Lione-Orange sulla 7 dalle 9.00 fino alla sezione tra Orange e Marsiglia dalle 11.00 e 21.00. Collegamento A7 Italia tra Otesi e 20.00, nonché le tratte Poitiers-Bordeaux sulla 10. Bordeaux-Bayonne sulla 63 e le sezioni sulla A75 tra Clermont, Ferrand e Bessiers nelle fasce. Le previsioni sono fornite dal Bison Futé per preparare gli automobilisti al traffico durante il periodo estivo di alta mobilità. Facic by Gemma Foir, incendi in Francia, rinforzi attesi nel Var, dove il fuoco è riacceso e avanza più veloce di un cavallo al galoppo. Sabato 1 agosto è stato mobilitato un consistente supporto aereo per fronteggiare l'incendio che ha riacceso il Massif Gros Passillon nel Dipartimento del Var. 3 elicotteri aerei Canadair e 2 velivoli Dash sono stati schierati per lanciare enormi quantità di acqua sulle fiamme, che hanno ormai superato di 1000 metri la zona interessata in sole 6 ore. Il prefetto Simon Barry ha spiegato che il rinnovato focolaio è stato innescato da un improvviso aumento delle temperature e da raffiche di Mistral accompagnate da venti puraleschi che hanno alimentato le braccia ancora incandescenti. Il fuoco si sta spostando più veloce di un cavallo al galoppo. È difficile da comprendere, ha dichiarato, confermando che il rogo 4 giorni fa aveva già consumato circa 4.500 ettari. È tornato a prendere ampiezza.
1: Nel frattempo, nella regione della Gironda,
0: dove il megabosco è partito dalla località di Somos, le autorità hanno seguito lo spostamento di circa 2.000 persone evacuate dal 22 luglio. Le 90%, ovvero 1.980 residenti, sono riusciti a tornare nelle rispettive abitazioni. Restano però sotto stretta sorveglianza due aree costiere, il villaggio di Leporge e la zona a vantaggio da Canao, dove la popolazione è ancora tenuta a distanza per precauzione. Le operazioni di contenimento hanno coinvolto complessivamente 3.300 vigili del fuoco, provenienti da tutta la Francia, dei quali 267 sono rimasti feriti. Sono intervenuti anche 1.500 militari, 1.050 agenti di polizia e gendarmeria, insieme a guardie forestali, agricoltori e volontari, tutti coordinati da 24 mezzi aerei, 7 dei quali forniti dall'Unione Europea. L'articolo originale pubblicato da France Info, servizio informativo pubblico francese. Check by Gemma Fuor, editoriale di Rachel. Fuoco, quali e un po' di burocrazia, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Curioso come la prefettura abbia scelto di descrivere il rogo del Gros Bessillon come più veloce di un cavallo al galoppo. Non è forse vero che quando la stampa manca di numeri precisi, la poesia diventa la migliore arma di propaganda? Ci sembra di assistere a una gara di metafore incendiari, dove ogni frase è più infuocata dell'altra, ma ahimè, i dati restano nella stessa cenere. Comunicato elenca 6 elicotteri, 6 Canadair e 2 Dash, una flotta che farebbe arrossire anche il più ambizioso spettacolo aereo di un festival di fuochi d'artificio. Eppure, a parlare di rinforzi, si sente l'eco di centinaia di autorità che si contorcono in un valzer burocratico: pompieri, militari, polizia, guardie forestali, agricoltori e volontari. Tutti sommati in un unico conteggio che sembra più una partita di fantasy che una risposta operativa. Mentre il prefetto descrive una notte da incubo e il sindaco dipinge una visione apocalisse, ci si chiede dove sia finita la pratica. È davvero necessario trasformare ogni incendio in una catastrofe biblica? Oppure sarebbe più utile un piano di prevenzione serio e una gestione più razionale delle evacuazioni? Forse la prossima volta si limiterà a dirci che il fuoco è caldo. Fine. La citazione dei 3.300 vigili del fuoco, 267 feriti, la partecipazione della Unione Europea suona come una lista di crediti di un film d'azione. Se la realtà è già preoccupante, aggiungere protagonisti da tutta Europa non fa altro che aggiungergli glitter al dramma. Senza risolvere la fame di buone misure antincendio che, a quanto pare, già siamo ancora in procinto di scrivere. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: se il fuoco corre più veloce di un cavallo, cosa può fermarlo? La sabbia o la volontà dell'uomo? Il maestro rispose: il cavallo può essere domato, ma la sabbia scivola via dagli occhi di chi non vuole vedere il fuoco che già arde dentro di. Il monaco insistette: allora, per spegnere l'incendio, dobbiamo addestrare il cavallo o svuotare la sabbia. Il maestro sorrise e disse: nessuno può fermare il fuoco senza prima accendere la propria coscienza. La vera lotta è contro il fumo che nostra stessa inconsapevolezza crea. Ma torniamo alle notizie. Macron interrompe le vacanze a Bregenzon per gestire l'emergenza migratoria alla frontiera. Spagnola Emmanuel Macron è arrivato al forte di Bregenzon mercoledì 29 luglio, pronto a trascorrere la prima parte del suo ultimo periodo estivo presidenziale. La VAR, ma ha dovuto subito modificare il programma. Arrivo di più di 2.500 migranti provenienti dal Marocco sull'enclave spagnola di Ceuta ha catenato quello che il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito un attacco, accelerando una crisi senza precedenti lungo il confine iberico. Di fronte alla crescente pressione, Il capo dello Stato ha rapidamente riattivato il coordinamento sui dossier di sicurezza. La serata del 30 luglio, secondo quanto riportato dalle Parisien, la Presidenza ha inviato una direttiva urgente al Ministro dell'Interno, Laurent Nunez, chiedendogli di ordinare il rafforzamento dei controlli alla frontiera con la Spagna. Macron ha inoltre dichiarato che la Francia è pronta a fornire tutto il supporto necessario alle autorità spagnole, anche attraverso l'agenzia europea Frontex, qualora ne fosse richiesto. Nonostante l'enjoy urgente, il capo del governo ha cercato di mantenere una certa normalità nella routine estiva. Quotidiano riporta che le mattine con il consueto jogging all'alba, a volte accompagnato da una sessione di boxe, seguite dal monitoraggio dei dossier riservati e dalle comunicazioni telefoniche con i collaboratori. Dopo un pranzo familiare con Brigitte Macron, i figli e i nipoti, il pomeriggio è dedicato al lavoro di scrittura. Intorno alle 17 ore il presidente concede una breve pausa nautica, sostituendo il jet ski con una disinvolta escursione in sea bob per esplorare le acque circostanti. In sintesi, anche dall'estate a Bregenzon, la gestione della crisi migratoria alla frontiera spagnola è rimasta una priorità assoluta per Emmanuel Macron, che ha dimostrato prontezza a intervenire direttamente sia a livello nazionale sia in solidarietà con i partner europei. Nota: l'articolo è basato sui resoconti di Gala e Le Parisien, pubblicati a fine luglio 2026. Fact check by Gemma Farr. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Milano per sabato 01 agosto 2026 su Francia Oggi. Come in podcasting e in onde media su 1175 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. La Cina potenzia le proprie capacità militari, rubando le AIA della Silicon Valley, una recente. L'indagine ha analizzato più di 80 brevetti e pubblicazioni accademiche cinesi, scoprendo che Pechino ha integrato sistematicamente le tecnologie di intelligenza artificiale, sviluppate negli Stati Uniti nei propri sistemi di difesa. Gli esperti sottolineano che tale pratica consente a Mosca di ridurre il divario tecnologico. Soprattutto nei settori dei sistemi d'arma autonomi e della sorveglianza avanzata. Il rapporto avverte che, se non verranno adottate misure di controspionaggio efficaci, poi la proliferazione di queste soluzioni IA potrebbe destabilizzare l'equilibrio geopolitico, soprattutto in regioni già tensionate come l'Indo-Pacifico. Washington ha già iniziato a valutare condizioni più stringenti per le collaborazioni con le aziende high-tech americane, al fine di limitare ulteriori trasferimenti di know-how. La Cina esprime profonda preoccupazione per le ultime restrizioni commerciali americane. Il Ministero del Commercio cinese ha lanciato una dichiarazione ufficiale in cui denuncia le nuove misure restrittive imposte dagli Stati Uniti su una serie di settori strategici, tra cui i semiconduttori avanzati e le tecnologie di intelligenza artificiale. Pechino ritiene che tali provvedimenti violino i principi di libero scambio e minino la competitività delle imprese cinesi sui mercati globali. In risposta, le autorità cinesi hanno promesso di valutare misure di ritorsione commerciali, sottolineando la volontà di mantenere aperti i canali di dialogo per evitare una spirale di escalation. Gli analisti prevedono che la disputa possa influire sui prezzi dei componenti elettronici e sull'accesso alle tecnologie di produzione più sofisticate. Il governo spagnolo accusa i trafficanti dopo l'arrivo di 6.000 migranti a Ceuta il primo. Si Spagna ha attribuito la massiccia ondata di migranti che ha attraversato la frontiera di Ceuta a reti criminali di trafficanti provenienti dal Marocco, chiedendo un rafforzamento dei controlli di sicurezza. Secondo le autorità, la maggior parte dei migranti è riuscita a oltrepassare il confine in poche ore, creando una crisi umanitaria e una tensione politica tra Madrid e le altre nazioni dell'Unione Europea. Le forze di sicurezza spagnole hanno avviato un'operazione congiunta per respingere ulteriori ingressi e per identificare i responsabili del traffico. Contestualmente, l'Unione Europea esamina la possibilità di sospendere temporaneamente la libertà di movimento nella zona Schengen, una misura che ha sollevato preoccupazioni tra i membri più favorevoli alla libera circolazione. I prezzi del petrolio salgono dopo l'attacco iraniano a due petroliere nello stretto di Hormuz. Il mercato energetico ha registrato un impennata dei prezzi del Brent e del WTI a seguito dell'annuncio dell'Iran di aver colpito due petrolieri che transitavano nello stretto strategico di Hormuz. Attacco, avvenuto di notte, ha aumentato le preoccupazioni di un'interruzione delle forniture di petrolio dalla regione orientale, già soggetta a tensioni geopolitiche. Il prezzo del Brent ha superato gli $85 al barile, mentre il WTI ha toccato gli $82, segnando il punto più alto degli ultimi 6 mesi. Gli analisti prevedono che finché la situazione non si stabilizzerà, i mercati continueranno a reagire con volatilità, influenzando anche i costi di produzione di molte industrie a livello globale. TSMC sviluppa una tecnologia di packaging per chip IA per contrastare Intel Taiwan. Avanzata progettata per i chip di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni termiche e la densità di integrazione. Questa innovazione consentirà di creare processori più efficienti per applicazioni di deep learning, riducendo al contempo i costi di fabbricazione rispetto alle soluzioni attualmente offerte da Intel. Il progetto è il risultato di una collaborazione stretta tra TSMC e i principali clienti del settore IA, che hanno espresso la necessità di superare i limiti delle architetture tradizionali. Gli osservatori del mercato ritengono che questa mossa possa rafforzare ulteriormente la leadership di TSMC nell'ecosistema dei semiconduttori, accelerando la corsa globale per la supremazia tecnologica nella IA. FIFA abbandona il piano di vendita di quote della Coppa del Mondo dopo la protesta dei membri. Il comitato esecutivo della FIFA ha annunciato la decisione di rinunciare al progetto di cedere quote societarie della Coppa del Mondo a investitori privati, a seguito di una forte opposizione da parte di federazioni asiatiche, americane e dell'Unione. Il presidente Gianni Infantino aveva proposto la misura per finanziare nuovi progetti sportivi, ma le critiche hanno sollevato timori di perdita di sovranità e di potenziali conflitti di interesse. Il cambiamento di rotta avviene in un momento delicato per il calcio mondiale, segnato da dibattiti sulla gestione dei diritti televisivi e sulla trasparenza finanziaria. La FIFA ha promesso di cercare alternative di finanziamento più compatibili con i principi di governance sportiva, mentre i membri continuano a esigere riforme strutturali. Aziende tecnologiche affrontano costi crescenti di liquidità e memoria nella costruzione. The Wire. Nel settimanale di risultati aziendali, i principali colossi tecnologici hanno riferito di un aumento significativo delle spese operative legate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Le imprese hanno dovuto investire ingenti risorse nella potenza di calcolo e nella capacità di memoria delle schede, con un impatto rilevante sui bilanci trimestrali. I analisti avvertono che l'aumento dei costi potrebbe ridurre temporaneamente la crescita dei profitti. Sottolineano anche che queste spese sono cruciali per mantenere la competitività nel mercato emergente dell'IA. Le previsioni indicano un rallentamento della crescita dei ricavi a breve, che è compensato da un potenziale vantaggio strategico nel lungo periodo. L'inflazione accelera nuovamente al 2,1% su base annua a luglio. A spinta da servizi ed energia, i dati statistici pubblicati dal governo francese mostrano che l'inflazione ha raggiunto il 2,1% nell'ultimo mese, segnando una nuova accelerazione rispetto al trimestre precedente. L'aumento è trainato principalmente dall'incremento dei prezzi dei servizi, come le telecomunicazioni e il trasporto, anche da una crescita dei costi energetici legata alle recenti ondate di caldo. Le autorità monetarie hanno ribadito la loro vigilanza per contenere la pressione inflazionistica, valutando al contempo misure fiscali mirate a sostenere i consumatori più colpiti. Esperti economici avvertono che se il trend dovesse persistere, potrebbe esserci la necessità di interventi più incisivi per preservare il potere di acquisto. OPG, Monaco, Monte Carlo e Milano, per sabato 01 agosto 2026, Parigi, giornata assolata con afoso pomeriggio, al mattino la capitale si sveglia sotto un cielo molto nuvoloso, che però si dirada rapidamente, lasciando spazio a una leggera luminosità. Secondo la Spirito Regi Crevel, la temperatura minima sarà intorno a 18, con una sensazione di fresco più lieve. Nel corso della mattinata il sole si farà più presente. Le temperature arriveranno a 23 con venti deboli da 10 km e raffiche fino a 20 km. Nel pomeriggio il sole sarà dominante. Il termometro salirà a 29 con una sensazione di caldo intenso, perfetto per chi ama le giornate estive. La sera intorno alle 20 il cielo sarà a metà nuvoloso. Le temperature scenderanno a 27 e il vento rimarrà leggero, sempre intorno a 10 km/h. Durante la notte il cielo diventerà più variabile. Le temperature toccheranno i 20 e non si prevedono precipitazioni. Monaco, Monte Carlo, caldo quasi afoso con cielo sereno. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo offre un cielo sereno con temperature fresche di 29 e una leggera brezza di 10 km. Mattino prosegue senza nuvole. Sole riscalda l'ambiente, portando la temperatura a 30 con vento costante e assenza di piogge. Nel pomeriggio il termometro raggiungerà il picco di 31. La sensazione di caldo sarà accentuata dal sole quasi verticale, con venti leggeri, sempre intorno a 10 km off. Il tramonto sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso. Le temperature scenderanno dolcemente a 28, mentre il vento aumenterà di poco fino a 15 km off. La notte resterà stabile e serena, con temperature intorno a 25 e nessun rischio di pioggia. Tutto è confermato dal bollettino dell'esperto Cyril West. Ma la permanenza di sole è confermata da tutti i modelli. Milano. Caldo torrido con allerta AFA. Al mattino la città si presenta sotto un velo di nuvole sparse. La temperatura minima è di 24 e il vento è praticamente assente. Nel corso del mattinato il sole si impone, la temperatura sale rapidamente fino a 30, mentre il vento rimane caldo. Nel pomeriggio il caldo raggiunge il picco di 36, con una sensazione di AFA molto forte. L'indice UV è elevato e non c'è alcuna brezza che possa raffreddare la città. L'ufficiale Daniele Berlusconi di Trebi Meteo segnala che le precipitazioni sono assenti, ma invita a mantenere le finestre chiuse e a bere molta acqua. Lei si senza alcun vento significa che durante la notte il termometro si assesta su 24 ed è più fresca ma comunque ben sopra la media stagionale, con nessuna traccia di pioggia. Il Real Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, vero? Quante volte sentiamo dire che ogni piccola variazione è un chiaro segnale del cambiamento climatico? È quasi come se l'universo avesse un responsabile unico per ogni goccia di sudore e ogni ventata di vento pronto a dare la colpa al riscaldamento globale. Non è forse comico pensare che il caldo di oggi sia il risultato di un complotto atmosferico, o semplicemente di un anticiclone che fa il suo lavoro? Eppure, ogni volta che una nuvola si forma al di sopra di una città, c'è l'infermo si scatena nel pronunciare profezie di catastrofi imminenti. Non vi sembra un po' ridicolo? Forse è il momento di chiedersi se davvero il clima abbia una personalità che decide quando farci sudare o piangere. Oppure se noi stessi amiamo molto più le scuse che le spiegazioni scientifiche. Quando il giorno Monaco, il sole splende, il vento è lieve, il cielo è sereno. Cosa ci dice il meteo di oggi? Zauzu? Il sole è un lampione, il vento è un soffio, il cielo è uno specchio, il meteo è semplicemente ciò che è. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa. La trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Bentrovati da Marco Casa, un nuovo appuntamento con l'informazione di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati nell'edizione del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto. Sereno in Costa Azzurra, però ancora allerta arancione di Meteo France per rischio canicule. I dettagli della meteo dopo le news. È entrata nel vivo la tradizionale festa del Gelsomino di Grasse, uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in Costa Azzurra. Fino a domenica il centro storico ospiterà mercatini provenzali, spettacoli, musica dal vivo e la festa celebra con una sfilata dei carri fioriti e la battaglia dei fiori con acqua profumata al gelsomino il suo apice. La manifestazione si concluderà domenica con il picnic nel Jardin des Plantes e il campionato del mondo di bocce profumate. Prosegue con grande successo il 77esimo Festival di Musica di Menton sul suggestivo sagrato della Basilica di Saint-Michel. Dopo il concerto jazz dedicato a Gershwin e la cantante Neyma Nahouri, il festival continua alternando jazz e musica barocca. Nei prossimi appuntamenti sono attesi giovani talenti della musica classica e artisti di fama internazionale. Manca una settimana al gran finale del Tour de France Femmes, che sabato 8 e domenica 9 agosto arriverà a Nizza. Sono già state annunciate importanti modifiche alla viabilità, ai parcheggi e al servizio del tram. La Promenade des Anglais, Place Massénat e il porto saranno interessati da chiusure temporanee. Domenica 9 agosto il Jardin Albert Premier ospiterà un grande villaggio gratuito dedicato alla corsa con maxi schermi, spettacoli e animazioni per tutta la giornata. È sotto controllo l'incendio che ha interessato Brignol. Nel Var le 650 persone evacuate sono rientrate nelle loro abitazioni e nessuna casa è stata distrutta. I vigili del fuoco restano però impegnati nel monitoraggio dell'area per evitare nuove riaccensioni favorite dal caldo e dal vento. Resta chiusa la strada dipartimentale RD12, che potrebbe essere riaperta nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Domenica si conclude ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia la 12esima edizione del Festival Embury che Spettacolo, in programma ingresso libero, la presentazione del nuovo romanzo di Roberto Negro dal titolo Due delitti per Scichilone, accompagnato dal concerto dei Black to the Wood, che presenteranno il loro nuovo progetto musicale dal titolo Soul Scratches. La meteo del weekend, sabato 1 agosto, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti deboli ma temperature ancora elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 36 gradi. Situazione analoga anche domenica con caldo e allerta meteo per rischio canicule. Minime lungo la costa fino a 25 gradi, le massime Nizza e Monaco 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 34 gradi, nel Var 20 più sostenuti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: RVS. Prima giocavo insieme alla mia mamma e al mio papà. Ora non ci gioco più. Hanno iniziato a raccontarmi bugie. La sera non mi danno più il bacio della buonanotte. Spesso sento la mamma piangere perché papà ha perso ancora il gioco e non riesce più a pagare le spese. Giocare insieme a loro era bello.
1: Perdere tutto non è un bel gioco. Combattere la dipendenza è possibile. Chiama il numero verde da rete fissa 800-333-444, da cellulare 011-5666-888.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 60 minuti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di

Oggi come canti faremo. Allora, in ordine alle letture si parlerà del pane, quindi faremo pane di vita nuova all'offertorio e sei tu Signore il pane e la comunione. Secondo canto di comunione, in tema di Assisi, facciamo dolce sentire. E Chiesa di Dio, popolo in festa, canto d'inizio. Grazie. Giuseppino, non spaventare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione. È la 18ª della serie nel tempo ordinario. Al Signore chiediamo benedizione, grazia e perdono. Con i familiari gli raccomandiamo la sorella defunta Alfa Di Matteo, la colga nella luce del suo volto e la ricompensi del bene che ha lasciato tra noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e mostra al tuo popolo che ti riconosce come suo guida e creatore. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che tu hai rinnovato per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente e né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Proprio nel cuore dell'estate, la liturgia ci presenta uno dei miracoli più conosciuti operati da Gesù e raccontati dall'Evangelo di San Matteo. Precisiamo che questo episodio della moltiplicazione dei pani è scritto in 6 versioni diverse dai 4 evangelisti e quindi qualche problema lo crea. Per esempio, da dove sono spuntate le ceste, 12 ceste, le ceste vuote probabilmente non ce l'avevano. Veramente l'Antico Testamento nel Salmo 144 parla: Dio sfamerà l'affamato. Anche nel Magnificat Maria dice che il Signore ha donato il cibo a chi aveva fame. Ma la figura di Gesù in questo contesto di miracolo è vista come il nuovo Mosè che raduna il suo popolo, come ha fatto lui, oltre 5.000 solo gli uomini, e sfama il suo popolo, come Mosè che li condusse attraverso il deserto e ci cibarono della manna nel deserto. Quindi Gesù è il nuovo Mosè, il nuovo condottiero del popolo di Dio. I 5 pani e i 2 pesci rappresenta il 7, che per la Bibbia è il numero perfetto. La folla rappresenta tutta l'umanità. Ma di fronte a questo, oggi abbiamo milioni di persone che vanno a cercare cibo nelle discariche. Si parla di 7-8 milioni di persone, senza contare tutti gli altri che soffrono la fame. Allora, se guardiamo questo miracolo solo a un'espressione particolare di Gesù, ci sbagliamo. Ci sarà qualche altro motivo? Non possiamo poi chiamarlo tutte le volte che qualcuno ha fame e dire: fai un miracolo. Lui ha seguito altri modi, come nella risurrezione dei 2 o 3 morti raccontati dagli evangelisti. Non è che ogni volta il Signore interviene. Allora, come va letto questo episodio? Il Signore dà una lezione intanto ai Suoi apostoli. Quando essi dicono: mandiamoli a casa a cercare da mangiare, cioè se ne lavano sostanzialmente le mani. E poi quando dice, e questo fa pensare, fateli sedere tutti e tirate fuori questi 5 pani e 2 pesci. Io mi rifiuto di pensare che solo questo ragazzo abbia portato, si sia portato dietro la cena. Ci sarà ben stato qualcun altro. Fatto sta che Gesù pregò il Padre, benedice questo pane e ce n'è per tutti. Che cosa è avvenuto allora? È avvenuto che nella nuova economia di Cristo ognuno di noi, se vuole risolvere i problemi, in particolare della fame, senza dare la colpa al Signore che nutre gli uccelli del cielo che non lavorano e non seminano, vuole che il problema sia risolto dagli uomini, da noi, ma con una nuova mentalità, con una vita diversa e nuova, cioè aperta alla condivisione, all'amore verso il prossimo. Vedete quanto siamo ancora distanti. Oggi facilmente succede che se un povero cerca qualche cosa da mangiare, ci sono quelli che lo fanno, quelli che non lavorano, Paolo questi li castiga subito, ci sono anche quelli che succede qualche cosa e non possono. E quando chiedono, sapete cosa dicono? Andate alla Caritas o andate dal parroco. Uno da solo non può risolvere il problema. Ieri è morto Don Mazzi, ha risolto il problema di migliaia di ragazzi oppressi dalla dipendenza della droga, ma guardate quanti ne ha lasciati ancora. Ma perché? Perché lo spirito che aveva Don Mazzi, anche se non tutti possiamo fare quello che fa lui, è uno spirito ispirato al Vangelo, che deve ispirare ognuno di noi. Se siamo tutti insieme il problema lo risolviamo, ma se lasciamo solo a un elito o a qualcuno o a qualche santo, abbiamo bisogno di più santi, abbiamo bisogno che la gente si conformi allo spirito del Signore, perché sennò staranno male i poveri perché non possono mangiare. Ma guardate che anche quelli che accumulano ricchezze non sono da meno, hanno fame anche loro perché non sono tranquilli, non sono, sì, sono in ansia, sono preoccupati e non ne hanno mai abbastanza. E allora, fratelli, guardiamo al Signore, perché i problemi che interessano noi ci vedano anche protagonisti, ripeto, non un'elite, ma ognuno di noi, perché il Signore parla a tutti, non soltanto ai frati o ai preti o ai vescovi, che qualche volta sono anche sordi. No, a tutti manda questo invito. Allora, se il brano di Vangelo che racconta questo miracolo va incorniciato con queste premesse che vi ho detto, allora Gesù aggiunge una cosa straordinaria e dice: io ho un pane che chi lo mangia non avrà più fame, ho un'acqua che chi la beve non avrà più sete. E si riferiva col pane all'Eucaristia. Come facciamo a essere come Lui, aperti al prossimo? È nutrendoci di Lui, nutrendoci di Lui che è il nostro Salvatore. Quanto è importante allora essere fedeli alla messa domenicale, dove attraverso la parola e attraverso il pane di vita il Signore ci conforma come uomini e come donne nuovi, fondati sull'amore e sulla condivisione, sull'attenzione e sull'accompagnamento. Questo è già un paradiso sulla terra. Lui ce lo prospetta, ci fa vedere, ma rispetta anche la nostra libertà, perché mi direte subito, le cose vanno un po' diverse. Proviamo noi ad andare controcorrente, a farci dire dagli altri: ma quelli lì, sì, noi siamo quelli che stiamo dalla sua parte, con tutti i nostri limiti. E lo ringraziamo perché egli non ci lascia mai solo, ci accompagna e ci dona un significato e dona luce e significato alla nostra esistenza, nel presente e nel futuro. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce. Per mezzo di lui tutte le cose.
1: Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
0: e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno
1: della Vergine Maria e
0: si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è
1: il Signore dà la vita,
0: e procede dal Padre e
1: dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato,
0: e ha parlato
1: per mezzo dei profeti.
0: Credo
1: la Chiesa, una santa cattolica apostolica,
0: professo
1: un solo battesimo per il perdono dei peccati,
0: e aspetto
1: la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Michaela ci proporrà le intenzioni per la preghiera dei fedeli e noi risponderemo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Benedici la tua Chiesa, concedigli la grazia di esserle per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Assisti col tuo spirito i pastori della Chiesa, sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza nell'unità e della pace. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune, per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia, con umiltà di spirito accolgano la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Accompagna noi, qui riuniti, docili agli insegnamenti del Maestro, ci sia dato di servizio, di servirlo nei fratelli, con umiltà e purezza di cuore. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per la nostra sorella defunta, Alfa, il Signore la colga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza unite gli angeli e i santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Alfa che si è addormentata nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettile alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni Michele e Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro.

Procediamo con la comunione spirituale. Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti, fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri col pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che domani alle 9.30 ci sarà la messa nel funerale di Giovanni Molinari. Non ci sarà la messa delle 18.30, ma quella delle 21. Tutti gli altri giorni la messa feriale alle 18.30 da martedì. Giovedì ricorderemo il tema della vita, venerdì il primo del mese. Sono terminati venerdì scorso le sette settimane dei nostri centri estivi parrocchiali con un'ottima riuscita. Ringrazio per l'attenzione, il sostegno e le preghiere che avete fatto per questo. Mercoledì sera alle ore 21 facciamo sempre la catechesi biblica. Auguri a tutti coloro che festeggiano il compleanno, l'onomastico o l'anniversario del proprio battesimo. Ricordo anche che il 3 di settembre, un giovedì, saremo in pellegrinaggio ai Sacro Monte di Varese. Le prenotazioni presso l'oratorio, dove potete prenotare anche una serata conviviale fraterna per la sera del Ferragosto, sabato 15 di agosto. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salutiamo la Madonna.

0: nos cumprolepia.
1: Benedica Virgo Maria.
0: Grazie perché non vi siete fatti spaventare dal caldo, per la vostra bella partecipazione. Vi auguro una buona domenica.

Ogni giorno, anche per te, Coldiretti lavora per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

0: And action!
1: Cut. Oh, come on, let's do it again.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa. Questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie e soprattutto la passione per raccontare le nostre valli, le nostre montagne e tutto quello che c'è attorno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Permo, che è una montagna delle Dolomiti di Zoldo, in provincia di Belluno, che raggiunge i 3.168 metri di altezza ed è posta ad est del passo Staulanza, separando la Val di Zollo e la Val Fiorentina dalla Valle di Boite. Allora, molto spesso noi iniziamo Radio in Vetta dando le coordinate, perché magari non tutti, magari c'è chi vive anche sugli Appennini, vive su in altre valli, in altri monti, o semplicemente non è del luogo. Allora, non spesso, non diamo per scontato che tutti sappiano magari a memoria tutte le valli e tutti i monti d'Italia. Ed è anche un po' questo la cosa bella, è poterli anche scoprire, poter dire, cavoli, però lì non ci sono mai stato. Ecco, se qualcuno di voi ha mai provato questa sensazione, magari ascoltando Radio Inventa, raccontateci la vostra emozione, perché così la vostra emozione potrà diventare anche quella di tutti. La mail è sempre la stessa, info@radioinventa.it. Normalmente diamo i nostri riferimenti alla fine della puntata, ma oggi è capitato così. Ma riprendiamo il nostro racconto, perché il Monte Permo, dal punto di vista amministrativo, è diviso fra i comuni di Val di Zoldo sul versante sud-ovest, Borca di Cadore, versante nord-ovest e nord, e Vodo di Cadore, versante sud-est ed est. I confini dei Trenti convergono quasi in corrispondenza della vetta. E la montagna è molto peculiare perché si articola in due massicci principali, che sono il Permo vero e proprio al centro e il Pelmetto a ovest, che ha un'altezza di 2.994 metri. Tra loro si trova la Fessura, un canalone che culmina in una stretta forcella. Altra caratteristica della montagna è la presenza del Volon, la cui parte superiore è detta Vanto, un ampio circo glaciale aperto verso sud-est e ben visibile dalla Valle di Boite. Esso conferisce alla montagna la forma di un enorme sedile, con la cresta sommitale a fare da spalliera e le cosiddette spalla sud e spalla est da braccioli, tanto da essere soprannominata El Corregón del Padre Nero, il trono del Padre Eterno. Beh, allora iniziamo subito con una particolarità, perché questa montagna ha nel suo scenario anche un circolo glaciale. Ma che cos'è un circolo glaciale? Ecco, queste sono quelle domande a cui piace poter dare una risposta qui a Radio Inventa. E allora rimanete con voi. Questo è il Monte Permo.

E questa è sempre Radio in Vetta. E fermiamoci un attimo per un piccolo approfondimento. Abbiamo citato del Monte Pelmo il circo glaciale. Ma che cos'è un circo glaciale? Un circo glaciale è una valle d'anfiteatro formatasi per erosione glaciale. Per estensione, il termine può indicare una forma a conca derivante da erosione fluviale. La forma concava di un circo glaciale è aperta sul versante a valle, mentre il tratto a coppa è in genere ripido. I pendissimi, le scogliere, lungo i quali il ghiaccio e materiale detritico si uniscono e convergono, formano i lati più alti, di numero pari o superiore a 3. In quanto zona di convergenza per molteplici lingue glaciali, insieme ai detriti rocciosi che trasportano, il pavimento del circo presenta la tipica forma concava. Molto spesso risulta essere più profondo al di sotto del livello dell'uscita bassa del circo, palcoscenico, dove la sua valle in discesa, dietro le quinte. Se il circo è soggetto a scioglimento stagionale, più spesso il suo pavimento forma un laghetto dietro una diga che segna il limite a valle dello sprofondamento glaciale. La diga stessa può essere composta da una morena, da un tillite, tipo di sedimentazione, o da un labbro del substrato roccioso. Ecco, questo è un piccolo racconto di quello che è un circo glaciale. Sicuramente non bastano pochi minuti e una definizione per poterlo raccontare nel suo insieme. Però adesso, se vi capita di andare in montagna e vederne uno, beh, pensate a Radio in Vetta. Oppure, se l'avete visto, raccontateci quello che avete visto. Questo è sempre Radio in Vetta. Abbiamo fatto un piccolo passo dentro un circo glaciale. Una sosta parlando del Monte Pelmo, ma adesso la puntata va avanti.

E parlando del Monte Permo abbiamo fatto un primo salto lontanissimo del tempo, parlando del circo glaciale. Beh, non è solo questo, perché il monte è noto anche dal punto di vista paleontologico. Ai piedi del Pelmetto, a quota 2000 metri, 2050 per la precisione, e non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta un masso con impronte di dinosauri. Il calco del masso con le tracce è visibile nel Museo Civico di Selva di Cadore, intitolata Cazzetta, e nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del Mesolitico, scoperto dallo stesso sull'Alpe Mondeval, fra il Permo e la Stoia de Formin. Beh, ragazzi, provate voi a immaginarvi, beh, sì, non riesco neanche quasi a immaginarmi lo stupore che può avere un paleontologo trovando l'impronta di un dinosauro. Voi pensate che cosa può essere quell'impronta lì che si è fermata? È stato come fare un salto nel tempo di milioni e milioni di anni. Molto spesso qui a Radinvetta abbiamo detto che le montagne sono come dei libri che raccontano la nostra storia e bisogna essere in qualche modo solo capaci di saperli leggere. Beh, in questo caso veramente la montagna ci ha regalato una pagina di storia incredibile, un salto nel tempo che è anche bello perché si può ancora vedere, si può capire. E se questo è quello che è stato scoperto, voi immaginatevi le meraviglie che vengono ancora nascoste lì. E magari sono proprio davanti ai nostri occhi, non le vediamo, sono nascoste appena appena, aspettano che qualcuno vada lì a scoprirle. Beh, queste sono le magie, queste sono le storie, queste sono quelle immaginazioni che qui a Radinvetta ci piace raccontare.

E continuando la storia del Monte Pelmo, facciamo un salto avanti, beh, abbastanza deciso, perché abbiamo parlato del cacciatore del Mesolitico. Adesso facciamo un salto un po' in avanti fino alla seconda metà del 300. Beh, comunque non scherziamo, perché stiamo parlando del 300. E riguarda una disputa sui confini che si snodavano fra le pendici sudorientali e il Monte Punta. Questo è il primo documento che cita il Monte Pelmo. In essa è indicato come Saxum de Perth o Saxum Pelfi o Pelvi, toponimo derivante dal termine veneto-ladino pelf, indicante un grosso sasso compatto. Secondo la leggenda della Val di Zoldo, un tempo il Pelmo aveva un aspetto ben diverso dall'attuale. Era una montagna verdeggiante e sulla sua sommità, dove oggi si trova il circo glaciale, vi era addirittura un vasco pascolo, frequentato da pastori. In seguito un evento catastrofico fece franare la montagna, scoprendo la nuda roccia e dandole l'imponente aspetto che ha tutt'oggi. Il racconto sembrerebbe avere un fondo di verità. Sono stati individuati due ampi scoscendimenti, per lo più ora nascosti dalla vegetazione, che fanno pensare a una grandiosa frana. Questa avrebbe bloccato il corso del Mè, formando un grande lago, che prosciugandosi scoprì la piana, dove oggi sorge Marison, frazione di Val di Zoldo. Allora, molto spesso poi ci sono delle leggende che magari hanno dei fondi di verità, magari è la lettura che hanno dovuto dare le persone di allora, magari hanno dovuto cercare qualcos'altro. Ecco, molto spesso anche queste storie hanno un fondo di verità, un fondo di scientificità. È bello poterle ascoltare. Una volta si diceva che dietro a queste storie c'era una certa saggezza popolare. Beh, anche in questo caso bisogna saperle ascoltare, bisogna saperle interpretare, e magari si potrebbe imparare qualcosa che anche oggi può tornare utile.

E parlando del perma, abbiamo raccontato di questa prima leggenda che può avere anche una base scientifica, una motivazione reale. Beh, ce n'è anche un'altra. Un'altra popolare leggenda, infatti, narra che il Padre Eterno, dopo aver creato l'Anteleau, il Tofane, il Cristallo e le altre cime del Cadore, stanco creò il Pelmo per potersi riposare. Da qui il nomignolo in veneto di Canegon del Padre Eterno, ossia il trono di Dio, per l'ampio avvallamento del circo glaciale visibile sul lato orientale, che lo fa assomigliare oggettivamente a una sedia gigantesca. Beh, anche se magari un o meno scientifica, anche questa interpretazione però non è mica tanto male, chi lo sa. Ma non parliamo di leggende, anzi parliamo di leggende ma un pochino più vere. Beh, forse non è una leggenda ma è un po' storia, perché il Pelmo è stata la prima cima dolomitica ad essere scalata. Il 19 settembre 1857 l'inglese John Ball raggiunse la vetta attraverso quello che poi fu chiamata Cengia di Ball. Partito da Borca di Cadore, era accompagnato da una guida locale, che però si fermò dopo aver raggiunto il Van e non raggiunse la cima. Ball scrisse di aver scelto il Pelmo per la sua prima scalata perché gli era sembrato il più bello fra tutti i monti delle Dolomiti che aveva visto e soprattutto più facile rispetto al maestoso Anteleo. Beh, sono tante le motivazioni che hanno spinto. Beh, poi pensate, torniamo indietro nel tempo, è il 1857, sicuramente le condizioni di allora non erano proprio come quelle di adesso, ed era un irlandese che ha pensato di scalare questa vetta. Anche in questo caso, com'è bello vedere come le culture, il mondo, in qualche modo la montagna è capace di abbattere quei confini culturali, linguistici, politici e tutto il resto. Questa era l'Invetta e il nostro viaggio sul Monte Pelmo non è ancora finito.

0: Questa è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in FM2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E siamo arrivati al terzo appuntamento in compagnia di Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar, bravo per raccontare la radio e la montagna, la radio e le escursioni. Nella prima puntata Fabio ci ha raccontato la sua radio, la scelta della radio, i motivi per cui ha scelto quel tipo di radio, cosa servono, quali sono i limiti, quali sono le potenzialità. Nella seconda puntata ci ha raccontato il magico, misterioso, affascinante mondo delle antenne, così cruciali, così importanti e così sfidanti in qualche modo da dover utilizzare, creare, per rendere ogni comunicazione realmente forte. Ma non ci siamo fermati qui, Fabio non si è fermato qui, perché in questa terza puntata e ultima andiamo avanti nel suo racconto, andando ad analizzare anche un terzo mondo della radio degli amatori, quello dei modi digitali. Abbiamo già detto anche in altre puntate che molto spesso la radio è molto vicina al mondo digitale e viceversa, come sperimentazione, come modo di comunicare, come modo di passare delle informazioni. Ecco, ed è proprio questo che Fabio ci racconta in questa puntata. Innanzitutto grazie Fabio per essere ancora qui con noi in questo lungo e bellissimo viaggio che stiamo facendo insieme e che ci stai permettendo di fare. Grazie ancora. Se vi capita, come già dico spesso, di andare sul suo canale, che si chiama come il suo nome nativo, India November 3 Foxtrot Oscar, bravo, fermatevi, perché tutto quello che racconta qui, ma molto molto di più, è presente sul suo canale, per cui vale veramente la pena di fermarsi per non solo imparare, ma anche per godersi delle belle storie. Grazie Fabio per essere ancora qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo in Bolzano. Come promesso, siamo qui a discutere l'episodio numero 3 di escursioni con le radio, improntato questa volta al modo digitale FT8 ed FT4. Qui ribadisco la scelta della mia radio X6100, che grazie a un firmware modificato di R1CBU, forse lo conoscete già in tanti, se no lo trovate comunque, tutte queste cose le trovate recensite sul mio canale YouTube IN3FOB. E cosa ha di peculiarità questo firmware modificato che rende unica X6100 di Xiegu? Il fatto che integra nel firmware già la modalità FT8-FT4, quindi senza l'utilizzo di cavi esterni, interfacce esterne, smartphone oppure tablet, ma facciamo modi digitali FT8-FT4 in modo nativo già dal nostro ricetrasmettitore, cosa molto utile per le radio in escursione. Vi parlo di FT8 e di FT4, alcuni di voi storceranno il naso, perché lo sappiamo, sono diventati dei modi un po' diciamo grezzi di far radio, perché levano tanto lavoro all'operatore. Io premetto che sono un adoratore della fonia e un po' meno invece per i modi digitali, non sono così entusiasta del mondo dei modi digitali. Ma apro una piccola parentesi, ho imparato ad apprezzare i modi digitali perché possono essere molto molto utili in caso di escursioni con le radio. Mi è capitato spesso di fare cime, sota, quindi grosse camminate con molte difficoltà per arrivare in vetta alla montagna o per raggiungere parchi remoti dei Pota, comunque situazioni di camminata escursionistica, arrivare sul campo con un bel peso, prendere la briga di montare tutto, tarare tutto e mettermi in aria, una volta in aria scopro che la propagazione è veramente pessima, che in fonia QRP si fa veramente tanta tanta difficoltà, e quindi quasi invalidare la mia uscita, la mia attivazione dopo tutto quello sforzo era veramente demoralizzante. Con la scoperta invece dei modi digitali, è vero, la soddisfazione viene un po' meno, però riuscire a validare una bellissima attivazione piuttosto che renderla nulla con 20 o 30 QSO in modo digitale, comunque ci permette grezzamente di dire: ho portato a casa la pagnotta, e un po' di soddisfazione. Quindi sì, quando la propagazione è scarsa, quando non riesco a fare QSO in SSB fonia perché i segnali sono troppo deboli, mi dedico all'FT8 e FT4 e mi permette di divertirmi comunque e di stabilire collegamenti nazionali, internazionali, a volte anche intercontinentali, con poca potenza nelle giornate di scarsa propagazione. Per farlo appunto uso il mio X6100 che nativamente ha il sistema FT8-FT4, ha anche implementato nel software un log automatico comodissimo, logga in automatico tutte le stazioni che colleghiamo in modo FT8-FT4, e quando torneremo a casa dovremo solo esportare il log in file ADIF e caricarlo sui nostri comuni logbook che utilizziamo in stazione fissa. Quindi sì, la radio si autoregola già con una massima potenza di emissione di 5 watt per preservare lo stadio finale. Comunque bisogna fare attenzione, se si fa un uso prolungato di modi digitali, di regolare sempre la potenza di modo da non far scaldare troppo lo stadio finale, perché è molto sollecitato appunto. Il modo digitale fa erogare alla radio tutta la sua potenza disponibile per tempi prolungati, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Un metodo utile per dare soddisfazione alla nostra attività che andrebbe persa in caso di propagazione nulla. Quindi questo è un po' il mio modo di vedere le cose. FT8 e FT4 possono essere utili all'operatore che a cui piace operare in escursione, quindi rende grazia ai nostri sforzi, alle nostre lunghe camminate, e ci fa divertire comunque, anche se non riusciamo a fare quattro chiacchiere con gli operatori che colleghiamo, ci permette di gratificare non solo noi stessi ma anche le altre stazioni che sono sempre a caccia di attivazioni montane, come il POTA, il SOTA, il MOTA e tutto quello che c'è dietro adesso alla radio escursione, che è davvero, davvero davvero piacevole, e sta nascendo una bella collaborazione tra amatori della radio per attivare posti remoti più impensabili con cui gli operatori da stazione fissa hanno piacere di ingaggiare, ecco. E questo era il terzo punto che mi piaceva discutere con voi e chiarire. Per questa prima avventura con queste interviste radio ringrazio anche Luca che mi ha introdotto in questa divertente attività in cui non mi ero ancora mai dedicato. Per ora è tutto. Il primo argomento che ci tenevo a esporre in base alla mia di esperienza, ai miei punti di vista, spero che possano ingaggiare in voi un entusiasmo, un punto di partenza per prendere le vostre attrezzature e provarle anche all'esterno, perché ci si diverte molto, per aggiungere esperienza anche al vostro tipo di fare radio, e perché no, perché anche venire a trovarmi sui miei canali social per poterne discutere assieme, soprattutto per approfondire e magari imparare anche io a sua volta qualcosa di più, perché la condivisione delle idee e delle esperienze riportate con l'uso pratico può migliorare a tutti un qualcosina. Io tante cose le ho imparate osservando i colleghi che facevano operazioni in portatile, e da qualcuno ho rubacchiato qualcosina, l'ho provato su me stesso perché ognuno ha un proprio modo di fare radio, un proprio modo di muoversi nella natura, e quindi non c'è uno standard migliore per tutti. Ognuno prova, testa su se stesso, poi magari mette a disposizione degli altri come faccio io, e si arriva poi a un ragionamento di capire come si riesce a operare meglio per le proprie esigenze. Quindi per la prima avventura con questa esposizione delle mie idee in escursioni con le radio, terminiamo qui. E un grosso abbraccio, un grosso saluto da Bolzano, India, November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Fabio vi saluta e tanta, tanta buona radio, anche in portatile, che è molto, molto divertente.
0: Beh, hai detto tantissime cose effettivamente, perché condividere, imparare, poter approfondire, poter scoprire, poter vivere l'avventura, beh, tutto questo è quanto tu hai raccontato in queste bellissime puntate da ascoltare che ci hai regalato, questo racconto che è nato raccontando della radio, raccontando delle antenne e adesso anche con i modi digitali. Questi sono tre pezzi del puzzle che compongono il mondo delle radio, sono tre pezzi di un puzzle che può avere tantissimi pezzi, anzi man mano che scopri dei pezzi in più magari anche il soggetto si evolve e cambia, e questa è la meraviglia della radio. Se poi si riesce a portare la radio insieme alla passione della montagna, beh, questo è veramente ancora ancora di più. Grazie ancora Fabio per essere stato con noi in queste tre puntate. India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo. Io sono Luca, Infum 2, Roma, Papa, Quebec, e grazie, veramente spero avrei voglia ancora in futuro per essere qui su Radio Invetta. Ciao, grazie ancora.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: E se la vetta del Monte Permo fu conquistata dall'irlandese John Ball, la via diretta a sud-ovest fu aperta nei giorni tra il 15 e 17 settembre 1977 da una cordata italiana, formata da Franco Miotto, Riccardo Ben e Giovanni Groaz, che raggiunsero poco sotto il cammino finale, ritirandosi poi per il maltempo. La via è stata compiuta successivamente, all'inizio di ottobre, da Miotte Be calatasi dall'alto e da Giovanni Groaz che con un grande rischio risalì dal basso le corde lasciate fisse dal precedente tentativo, fece 200 metri nel vuoto, uscendo assieme lungo il cammino finale. Dal canalone di La Fessura si attacca la parete nel centro, dapprima per canali e poi sul lato destro del Grande Diedro. L'uscita è a sinistra del ciclopico tetto sommitale. Allora voi immaginatevi anche il coraggio, la perseveranza, la capacità di questi italiani che hanno aperto la via diretta di questa splendida montagna. Ci sarebbero poi ancora tantissime, ma tantissime altre cose da dire, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Sicuramente sarà una bella occasione per fare anche raccontare delle altre storie sul Monte Permo, sui monti attorno, beh, sulle Dolomiti ovviamente, perché sono un po' di casa per Radio Vetta, abbiamo dedicato loro tante puntate, ma non sarebbero mai abbastanza, non basterebbero nemmeno infinite serie solo parlando della loro meraviglia. Allora, se anche voi siete stati sulle Dolomiti, conoscete Monte Permo, raccontateci la vostra storia. info@radioinvetta.it è il nostro contatto e come sempre la nostra voce è a vostra disposizione. Il nostro tempo è finito anche per questa puntata. Speriamo vi siate divertiti anche voi a stare con noi, a sognare un po' la meraviglia di questo monte e qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, se state guidando, se state correndo, se state facendo qualsiasi cosa, per sognare un po' insieme la meraviglia delle nostre valli. Io sono Luca, questa era d'Invetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Attention DXers, you tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Io credo che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. Un uomo oggi, non avendo remore di morale e di coscienza, tanto più gli conviene, tanto più è carogna. È carogna coi più deboli, è carogna coi più forti, no, coi più forti è vicino, è carogna con la moglie, coi figli, con gli amici, è carogna con il mondo intero. Però la domenica una zalea, tutti che comprano una zalea per questo, per quest'altro, per quest'altro ancora, dato che non funziona niente, si risolve tutto con le azzalee. E mi bussano alla porta, mi fermano per la strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta, io stremato, che faccio? Compro una azzalea per salvare bambini, animali, piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell'Amazzonia. Devo fare tutto io. L'azalea, oltre a essere un arbusto ornamentale della famiglia delle ericacee, è diventata simbolo di purificazione. E siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più carogna hanno azalee dappertutto. Nell'ingresso, in sala da pranzo, in camera da letto, vanno al cesso e trac, una azalea. Che rapido. Secondo me a San Francesco non piacevano le azalee, gli piacevano i lupi. Certo che anche avere la casa piena di lupi. E Gandhi e Madre Teresa di Calcutta ne hanno salvate di persone, eh? Oddio, se in India ci fosse stato un bravo statista anche un po' meno buono, forse ne avrebbe salvate di più. Ma che c'entra? Non c'è niente da fare, la bontà vera commuove, rassicura. Quella finta mi fa vomitare. E se ci fosse un Dio, io credo che la condannerebbe. Ma basta con queste finzioni, queste ipocrisie, queste esibizioni fatte per abbellire l'anima e anche l'immagine. Ma dentro, dentro, cosa siamo, eh? Ve lo dico io cosa siamo. Siamo delle caramelle di merda ricoperte di cioccolato. A proposito, ho fatto un sogno. Si alza in volo un branco di mucche. È un sogno ricorrente, pieno di effetti speciali. Un film, Spielberg. Lui può. E sulle azalee della domenica, su Teleton, su 30 ore per la vita, su We are the world, we are the children. Sulla partita del cuore, grazie Firenze. Su Pavarotti and Friends, io conto perché non sono un conto.

A questo punto scatta come sempre la solidarietà. Domenica prossima in tutte le piazze d'Italia è in vendita lire, quindi facciamo 100.000, una piantina di azalee. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca di quei poveri disgraziati che sono ancora sommersi sotto quella montagna di sterco bovino. Dio esiste.

Centrale Milano, un treno di musica.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

voi cosa vorrei. Vorrei ruffiano, chi lo dice?

0: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Sarà che sono timido, sarà che fuori piove, sarà che sono solo, seduto su una poltrona ad ascoltare la pioggia. Pioggia. Un tintinnio di gocce avvolte in un'aria scura che, cambiando dimensione, ne cambia anche il rumore. Ed io, solo, viaggio con la mente. Mi rivedo come un cane a guardare il gregge. Il gregge, che è tanta gente che cammina insieme. Li guardo, li osservo e mi appaiono tutti uguali. Ah, non ci credo. Mi avvicino e li rivedo ad uno e solo in quel momento mi accorgo che non sono tutti uguali.

tutti diversi, ma diventano tutti uguali. Tutti uguali, uniti dal lamento del loro camminare lento. Ed io, sarà che sono timido e vivo solo come un cane. Parlo per potermi ascoltare. E solo allora capisco che è proprio perché sono timido che spesso resto solo.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

eppure continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che ci è davvero essenziale. Si potrebbe guardare con un certo distacco, quasi sorridendo, tutto quello che accade nel delirio del mondo. Si potrebbe sognare un luogo immaginario e un po' inconsueto.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California, una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mia Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo. Un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Seguccio della Ruth Thomas, che fiutandole le qualità non ci hanno pensato due volte a farle entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shee.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in London di Kristen Kingfish Ingram è uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di Three O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kingsleigh, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Doing the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Doing the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.
2: Oh, I'm so happy. And I-

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Awards e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Munster Wild e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare è pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questa è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Loel Jones è un artista world originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con ritmi roadhouse e rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Loel Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

maglione, se non lo lavo, resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

Pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf, traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche, non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze.

0: Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo? Non cesserò di combattere con la mente, scriveva Blake. Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi, il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: fare figli sarà ristretto ad una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate. Lo accetteremmo? O non dovremmo dire l'istinto materno è la gloria della donna? A questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto. Ma se fosse necessario, per il benessere dell'umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata e l'istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero. Gli uomini le aiuterebbero, le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli, offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro. E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: «Si svegliano i cacciatori in America». Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
2: Bentrovati da Radio Nizza e Centrale Milano, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica italiane e francesi. In questa occasione trattiamo di un gigante della chanson francese, già citato in una delle puntate di The French Touch. Mi riferisco a Serge Gainsbourg, che dalla seconda metà degli anni 60 in poi ha colonizzato il mercato discografico francese, diventando una delle colonne portanti del genere musicale del cantautorato e della chanson, appunto, che tanto associamo al mercato della musica francese. Lo introduciamo, come sempre, con una canzone che lo rappresenta, forse non in questo caso una delle più famose, ma sicuramente identificativa del suo stile e del suo modo di esprimersi. Questa è La Javanaise.
3: J'avoue, j'en ai bavé pas vous. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

0: vie vaut d'être.
1: Questa è una canzone del 1963 che Gainsbourg compose e poi cantò insieme a Juliette Gréco. Ci aiuta a introdurlo e a parlare di lui perché ben esemplifica il suo stile un po' parlato, forse, con un accompagnamento musicale che gli permette di giocare sulle parole e sui suoni, soprattutto, delle parole che pronuncia. Eppure non è questa canzone e nemmeno tante altre meravigliose di Gainsbourg ciò su cui vogliamo concentrarci in questo episodio di The French Touch. Ebbene, quello che ci interessa è un'opera del 1969 che appunto già vi abbiamo citato in un episodio precedente. Mi riferisco a Je t'aime moi non plus, ossia una canzone che ha fatto scandalo e scalpore e storia nel momento in cui è uscita. Come sempre da queste parti, non si parla di una canzone senza prima averla ascoltata. E quindi Serge Gainsbourg in Je t'aime moi non plus.
2: Je t'aime.

Come dicevamo, una canzone che al momento della sua uscita nel 1969 fece molto parlare di sé per via dello scandalo e dell'attacco al pudore dell'epoca che portò. Si trattava infatti, e si tratta, di una canzone che imita un rapporto sessuale di una coppia, sia con un testo incredibilmente colorito ed evocativo che fa capire di cosa si sta parlando, sia con l'interpretazione e i suoni e i gemiti che fanno gli interpreti. A proposito di interpreti, quella che sentite a fare da contraltare a Gainsbourg nella versione che avete appena ascoltato è niente po' di meno che Jane Birkin. Leggenda narra che Gainsbourg avesse originariamente composto il brano per Brigitte Bardot, con la quale aveva una relazione clandestina nel 1967. Clandestina perché la Bardot era sposata, infatti avrebbe chiesto a Gainsbourg di non pubblicare la canzone, che fu seppellita negli archivi della sua casa discografica. Gainsbourg però credeva molto nella canzone e, una volta che ebbe terminato la sua relazione con la Bardot, cercò in tutti i modi di sostituirla così da registrare una nuova versione della canzone per poterla pubblicare. È lì che entrò in scena la recentemente famosa Jane Birkin. A quel punto, tra l'altro, il cantautore francese avrebbe poi avviato una relazione anche con la donna britannica. Quello che però poi a noi interessa veramente sapere è che Gainsbourg aveva ragione e la canzone sarebbe diventata a tutti gli effetti un successo discografico, sicuramente aiutata anche dallo scandalo e dal fascino del proibito che si tirava dietro. Fu pesantemente censurata, ma nonostante questo raggiunse la cima della classifica in più di un paese europeo. In Italia il singolo fu pesantemente censurato dalla Rai, che si rifiutava di nominarlo nonostante fosse uno dei dischi più venduti. Addirittura la procura di Milano arrivò ad ordinare la distruzione di tutte le copie fisiche presenti sul territorio nazionale causa oscenità. Nonostante questo però radio come Radio Capodistria e Radio Monte Carlo continuavano a trasmetterlo e ad alimentarne la popolarità. Come quindi era prevedibile, iniziano anche a nascere le prime cover di quest'opera, alcune volte proprio ad aggirare la censura, alleggerendo il testo. Ascoltiamo la prima versione italiana di Je t'aime moi non plus, ossia Ti amo ed io di più, cantata da Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer.

0: I due attori facevano coppia anche nella vita reale e quindi erano perfetti per interpretare questo ruolo. Il traduttore era Claudio Fontana, che ha fatto la storia della musica italiana scrivendo le parole di alcune canzoni che hanno fatto la storia. Per dirne una, Sei bellissima di Loredana Bertè. Questa cover, come dicevamo, non sarebbe stata l'unica, dice Temmo a non più, in Italia. Però abbiamo voluto ascoltare e citare questa particolare versione proprio perché è stata la prima e quindi un meritevole primo tentativo di rendere più potabile per il pubblico italiano degli anni 60 una canzone estremamente scandalosa. Con ciò il tempo a nostra disposizione è finito. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza, in questo caso un omaggio a Gainsbourg. Si tratta di un remix ufficiale, ossia uscito sui suoi canali ufficiali, della sua Love on the Beat, canzone che originariamente uscì nel 1984. La nuova versione fa così.
1: The French Touch.

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ugh.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: La dentiera, storia seria, non si ride.
2: La stanza è buia. Ci sono già stato. Strano. La stanza di un malato cambia. Le cose, le bottiglie trovano sempre, non si sa come, la forza di invecchiare. C'è una specie di morte in tutto, ma allegra, leggera. Sto morendo, ripete lui, con calma però. Mi dispiace per il cavedano. Il cavedano, bel pesce. Quando sei lì che abbocca, non abbocca. Una volta un pensiero del genere mi avrebbe messo un complesso di colpa. Come sono maturato. Sto morendo, ripete lui, sempre con calma. È già tardi. Io devo essere sul lago prima delle 7. Il cavedano mangia solo dalle 7 alle 8. Per fortuna che giù in macchina hanno già le canne e i vermi. Una volta, quando vedevo uno che moriva, mi commuovevo.
1: Vedrai, andremo con la barca dove il mare è alto in mezzo ai pescecani. Vedrai.
2: Non lo posso mica portare in mezzo ai pescecani. Lui muore. E già che sono qui, mi metto a pensare, non a lui, alla morte in genere. Cioè, come deve morire uno per essere giusto? Giusto nel suo personaggio. E allora mi vedo davanti Francesca Bertini, attaccata alle tende, con la tosse, tisica. Giusta. Henry Miller, cancro, perfetto. E Albertazzi, tutto bianco, anziano, acchianciano. E Nazari, sì, a vedere Nazari mentre fa un carosello tutto contornato da giovani. E allora ragazzi, Pino Silvestre, sì, una doccia, basta una doccia, pum! E Fellini, Federico Fellini, sì. Il fuoco di Sant'Antonio. Tutto pieno di push, di foruncoli, bello, giusto. E la malfa, dissenteria. E Robespierre, Erasmo da Rotterdam, Hitler, saranno morti giusti. La gente riesce a fregarti anche nel modo di morire. Ma non mi crede chiare sulla morte. Sul cavedano sì, certe moschine zitte. Ma che? Lui non si decide. Butta via l'aria e l'aria ci rientra, maledizione. Intanto dietro la porta la moglie ci sta spiando. La conosco bene quella lì. È una roba che avrei voglia di andare lì e farle boom! Niente. Lei mi fa: bisognerebbe che gli facesse togliere la dentiera, disturbo la respirazione. Generosa a volte. Ma non è meglio che glielo dica lei? No, no, per carità, mi risponde. Da 30 anni so che porta la dentiera, ma non ha mai voluto dirmelo. Lui non sa che io so. Rientro piano nella stanza. Mi accosto al letto e gli consiglio di toglierla. Con l'ultimo fiato mi risponde: non ho mai avuto la dentiera! Civetteria. Si è artisti con quel che si trova. Intanto nel corridoio la moglie è furente, mi rimprovera per la dentiera come se fosse per colpa mia. Era d'oro, lo so io quanto l'aveva pagata. Impalcatura, avvitamenti, articolazioni perfette, collegamenti di lamelle finissime, d'oro, di platino, stupenda, preziosa, eccezionale, non ne fanno più così. Una bella grana, Non sono riuscito a levargliela. Sto quasi per ritentare, ma lui rantola, agonizza, sta per chiudere gli occhi. È finito. Finito. Temperatura 39,7. Pulsazioni 102. Pressione 60. Umidità relativa 67,52%. È tardi. È tardi. Il cavedano ormai.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.